0: 93 FM.
1: Kabar di berlang kita, Ninja Lari.
2: Terus berbulai kau kami.
3: YFM 101.3 FM.